0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:05. Radio
2: Sky. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Nel 1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grande

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Patria Inc.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Sono le 3:01.
3: Radio Skylab.
4: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

Nel 1977 nascevano Shakira, Elisa, Checco Zalone, Ronan Keating. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
1: Un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io so.

0: la più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: Qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: sono le 5 in punto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Buongiorno, Radio Skylab è qui.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.
1: Siamo in grado di farci del bene.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 in punto.
3: Radio Skylab.
4: Radio Skylab. I grandi successi

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia.

0: 了。
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Dalla promo di Natale alle gestioni con Fido, le tecniche di marketing del clan per fidelizzare clienti. Gli atti dell'inchiesta sfociata 2 giorni fa in 12 arresti svelano il progetto della Pipe in omaggio per chi acquistava 1 grammo di droga e prelievi quotidiani fino a 1000 euro al bancomat con la tessera ceduta da un acquirente particolarmente esigente. Il fuoco non spegne il coraggio, la comunità risponde al crimine con la solidarietà dopo l'attentato incendiario. I titolari del negozio Risparmio Casa di Copertino hanno donato la merce superstite alle famiglie in difficoltà, una mobilitazione di cittadini e istituzioni nel segno della legalità e della rinascita. I ragazzi delle scuole con lo striscione in mano, con su scritto "chi tace è complice". Truffa da oltre 30.000 euro a un'anziana, ma i carabinieri erano pronti. 2 arresti, una 75enne di Alessano aveva appena consegnato denaro e gioielli a un falso carabiniere per dimostrare la propria estraneità a un presunto furto in gioielleria. I militari, già in scia dell'auto sospetta, hanno recuperato l'intero bottino. Strisce blu e incrementi di tariffa, doppio allarme su salari e consumi. A lanciarlo sono CGIL e Confcommercio. Il sindacato denuncia i costi per i lavoratori e redditi medio-bassi. L'associazione di categoria teme ricadute negative sulla vendita, questo in merito al piano della sosta a Lecce. Morto a 77 anni Giuseppe Scarlino, si spegne Pippi Calamita, boss storico della SCU. Il capo clan di Taurisano è deceduto per cause naturali mentre era ai domiciliari. Arrestato nel 94 e condannato all'ergastolo, con lui tramonta l'epoca primordiale della mafia salentina. Stanziati 110.000 euro per riaprire il ponticello e ridurre le code al passaggio a livello, via libera della giunta al finanziamento dei lavori, una rotatoria e il ritorno al senso unico in via Puccini a Lecce, nel quartiere Leuca. Questo completeranno così la riorganizzazione della circolazione, dice il vice sindaco Giordano Anguilla. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: progetto Demolizione Sud Auto SRL di Claudio Giannelli troverete una vasta gamma di ricambi usati plurimarca, tutti con possibilità di consegna e spedizione in tutta Italia e pagamento a rate dal nostro sito web sudautodemolizione.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui. Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Il mattiniere. Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.
1: Te che ancora notte già prepari il tuo caffè. Che ti

0: Sono le 8 e 5 minuti.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

sbagliano mai. La via e fa ridere questa faccia mia, te lo leggo sai, ma io stavo piangendo. Passami le scarpe, che tardi dai.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.
3: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
4: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
3: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
4: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 in punto.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia ben trovati. Partiamo proprio dalla Regione Puglia. Le nuove assunzioni nell'ASL slitteranno al 2027 400 medici, ma solo sulla carta. Nel nuovo piano soprattutto specialisti di pronto soccorso e rianimazione difficili da reperire. Le accuse del sindacato USB così tagliano la spesa. Ma il tempo in Puglia, allerta arancione per il 10 ottobre in Salento e nei bacini del Lato e l'Enne. La Protezione Civile dirama l'allerta per rischio idrogeologico e temporale in tutta la regione. Criticità gialla nelle altre aree, 7 zone, previsti fenomeni anche intensi. Salento, corse clandestine, incidenti sulla litoranea Otranto-Leuca, si valuta lo stop a moto scooter per 6 mesi, la provincia al lavoro con un possibile divieto di 6 mesi prorogabili dopo la morte di 2 giovani motociclisti in arrivo, pattugliamenti misti, controlli rafforzati e droni con le corse illegali. Tangenti sugli appalti alla provincia Abate, l'ex dirigente Gianferrini e la moglie chiedono l'abbreviato, al via l'udienza preliminare davanti al tribunale di Trani con 14 imputati, altri 2 chiedono di patteggiare rinvio al 4 dicembre. Bari, inaugurato l'anno accademico 26-27 dell'università, De Caro, vogliamo una Puglia capace di offrire una formazione moderna. Il governatore, borse di studio a tutti per coltivare il talento, il rettore Roberto Bellotti, il numero dei laureati deve salire fitto, aggiunge l'Europa tra difficoltà e potenzialità. Assalto al tir turco a Canosa, in carcere i 4 presunti autori immortalati nel video. I 4 sono finiti in carcere con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. Il questore Fabrocini, in 2 anni 224 arresti per reati predatori. Ed è tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Skylab. It Classic Radio.
3: Let's go.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: 80 12 88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress!
2: Promessi Sposi, il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
3: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Rockir Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 345-922-4063. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare milioni di volte.

segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: generazioni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dal Salento. Ben trovati. C'è la cronaca, corse e rischi sulla Litorania. Si fa largo alla contromisura più drastica. Stop a tutte le moto. Al vertice in prefettura prende corpo l'ipotesi di vietare per 6 mesi con ordinanza la circolazione di motocicli e ciclomotori sulla provinciale 358 Otranto Santa Maria di Leuca. La decisione spetta a provincia. Piogge intense e forti raffiche di vento, allerta arancione, le disposizioni del comune. Oggi chiusi cimitero, villa comunale, campo sportivo, Santa Rosa e parchi cittadini. Attivato il centro operativo comunale con squadre pronte a intervenire in caso di necessità. Dalla promo di Natale alle cessioni con Fido, le tecniche di marketing del clan per fidelizzare i clienti. Gli atti dell'inchiesta, sfociata alcuni giorni fa in 12 arresti a Melissano, svelano il progetto della pippa in omaggio per chi acquistava un grammo di droga e prelievi quotidiano fino a 1000 euro al bancomat con tessera ceduta da un acquirente particolarmente esigente. Gli affari della droga tra villa e bar, tacciano i capofamiglia Caputo e altri 7 arrestati. Al via gli interrogatori di garanzia nel carcere di Borgo San Nicola dopo il blitz della Guardia di Finanza tra Melissano e Racale. Tutti si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP Angelo Zizzari. Assalto al postamat di Villa Convento dopo un anno, prima svolta nelle indagini, i carabinieri di Città Ducale nel Lazio collegano un uomo di Cerignola, già arrestato a marzo, al colpo fallito nell'ottobre 2025 nella frazione di Lecce. Avrebbe poi partecipato ad altri 3 episodi in Calabria per un bottino di 200.000 euro. Presenza dei lupi nel Salento, tavolo tecnico e regole per la convivenza sicura, istituzioni e veterinari a confronto in prefettura a Lecce per fare il punto sugli avvistamenti, mentre la regione Puglia diffonde il decalogo per prevenire i rischi e tutelare le specie protette. Un fulmine colpisce una villetta durante il nubifragio e scatena l'incendio, è successo a Sogliano Cavour, l'abitazione in una zona di campagna del tutto inagibile, i proprietari inizialmente hanno tentato di contenere il rogo divampato in cucina. È tutto più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 11 in punto.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Radio Skylab, tutti i successi go.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti. Anna e poi. Foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici. Diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

I grandi successi del passato, i grandi successi del passato diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace. Radio Skylab.

0: vorrei dimenticare.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 12 in punto.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.

0: sia felice.
1: Rockyr Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockyr Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockyr Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockyr Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
5: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
6: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: 150 12 88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Nel 1977, negli Stati Uniti, il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Partiamo proprio dalla Regione Puglia. Le nuove assunzioni nell'ASL slitteranno al 2027 400 medici, ma solo sulla carta. Nel nuovo piano soprattutto specialisti di pronto soccorso e rianimazione, difficili da reperire. Le accuse del sindacato USB così tagliano la spesa. Ma il tempo in Puglia, allerta arancione per il 10 ottobre in Salento e nei bacini del Lato e l'Enne. La Protezione Civile dirama l'allerta per rischio idrogeologico e temporale in tutta la regione. Criticità gialla nelle altre aree, 7 zone, previsti fenomeni anche intensi. Salento, corse clandestine, incidenti sulla litoranea Otranto-Leuca, si valuta lo stop a moto, scooter per 6 mesi, la provincia al lavoro con un possibile divieto di 6 mesi prorogabili dopo la morte di 2 giovani motociclisti. In arrivo pattugliamenti misti, controlli rafforzati e droni con le corse illegali. Tangenti sugli appalti alla provincia Abate. L'ex dirigente Gianferrini e la moglie chiedono l'abbreviato all'udienza preliminare davanti al tribunale di Trani con 14 imputati, altri 2 chiedono di patteggiare rinvio al 4 dicembre. Bari, inaugurato l'anno accademico 26-27 dell'università, De Caro, vogliamo una Puglia capace di offrire una formazione moderna. Il governatore, borse di studio a tutti per coltivare il talento. Il rettore Roberto Bellotti, il numero dei laureati deve salire. Fitto aggiungere Europa tra difficoltà e potenzialità. Assalto al tir turco a Canosa, in carcere i 4 presunti autori immortalati nel video. I 4 sono finiti in carcere con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. Il questore Fabrocini, in 2 anni 224 arresti per reati predatori. Ed è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 13 in punto. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Italian Graffiti.
4: Italian Graffiti.
3: La grande musica italiana in bianco e nero.
4: In bianco e nero.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi. Foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Unicamente tua. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati. C'è la cronaca, corse e rischi sulla Litorania, si fa largo la contromisura più drastica, stop a tutte le moto. Al vertice in prefettura prende corpo l'ipotesi di vietare per 6 mesi con ordinanza la circolazione di motocicli e ciclomotori sulla provinciale 358 Otranto Santa Maria di Leuca. La decisione spetta a provincia. Piogge intense e forti raffiche di vento, allerta arancione, le disposizioni del comune. Oggi chiusi cimitero, villa comunale, campo sportivo, Santa Rosa e parchi cittadini. Attivato il centro operativo comunale con squadre pronte a intervenire in caso di necessità. Dalla promo di Natale alle cessioni Confido, le tecniche di marketing del clan per fidelizzare i clienti. Gli atti dell'inchiesta, sfociata alcuni giorni fa in 12 arresti a Melissano, svelano il progetto della pippa in omaggio per chi acquistava un grammo di droga e prelievi quotidiano fino a 1000 euro al bancomat con tessera ceduta da un acquirente particolarmente esigente. Gli affari della droga tra villa e bar, tacciano i capofamiglia Caputo e altri 7 arrestati. Al via di interrogatori di garanzia nel carcere di Borgo San Nicola dopo il blitz della Guardia di Finanza tra Melissano e Racale, tutti si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP Angelo Zizzari. Assalto al postamat di Villa Convento dopo un anno, prima svolta nelle indagini, i carabinieri di Città Ducale nel Lazio collegano un uomo di Cerignola, già arrestato a marzo, al colpo fallito nell'ottobre 2025 nella frazione di Lecce. Avrebbe poi partecipato ad altri 3 episodi in Calabria per un bottino di 200.000 euro. Presenza dei lupi nel Salento, tavolo tecnico e regole per la convivenza sicura, istituzioni veterinarie a confronto in prefettura a Lecce per fare il punto sugli avvistamenti, mentre la regione Puglia diffonde il decalogo per prevenire i rischi e tutelare le specie protette. Un fulmine colpisce una villetta durante il nubifragio e scatena l'incendio, è successo a Sogliano Cavour, l'abitazione in una zona di campagna del tutto inagibile, i proprietari inizialmente hanno tentato di contenere il rogo divampato in cucina. È tutto più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Rockir Arredamenti. Cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti. Progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura. Camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Le tue emozioni, solo su Radio Skylab.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: Sono le 14 in punto.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Salento Oro. Cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Punto di contatto
2: Skylab EOS.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Partiamo proprio dalla Regione Puglia. Le nuove assunzioni nell'ASL slitteranno al 2027 400 medici, ma solo sulla carta. Nel nuovo piano soprattutto specialisti di pronto soccorso e rianimazione, difficili da reperire. Le accuse del sindacato USB, così tagliano la spesa. Ma il tempo in Puglia, allerta arancione per il 10 ottobre in Salento e nei bacini del Lato e l'Enne. La Protezione Civile dirama l'allerta per rischio idrogeologico e temporale in tutta la regione. Criticità gialla nelle altre aree, 7 zone, previsti fenomeni anche intensi. Salento, corse clandestine, incidenti sulla litoranea Otranto-Leuca, si valuta lo stop a moto, scooter per 6 mesi, la provincia al lavoro con un possibile divieto di 6 mesi prorogabili dopo la morte di 2 giovani motociclisti. In arrivo pattugliamenti misti, controlli rafforzati e droni con le corse illegali. Tangenti sugli appalti alla provincia Abate, l'ex dirigente Gianferrini e la moglie chiedono l'abbreviato, avvio l'udienza preliminare davanti al tribunale di Trani con 14 imputati, altri 2 chiedono di patteggiare l'invio al 4 dicembre. Bari, inaugurato l'anno accademico 26-27 dell'università, De Caro, vogliamo una Puglia capace di offrire una formazione moderna. Il governatore, borse di studio a tutti per coltivare il talento, il rettore Roberto Bellotti, il numero dei laureati deve salire. Fitto aggiunge l'Europa tra difficoltà e potenzialità. Assalto al tir turco a Canosa, in carcere i 4 presunti autori immortalati nel video. I 4 sono finiti in carcere con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. Il questore Fabrocini, in 2 anni 224 arresti per reati predatori. Ed è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab.
1: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
1: 328 55 92 714.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

0: sono le 15 e un minuto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Radio Skylab sei tu. Scegli la musica che vorresti ascoltare.

0: l'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.
3: L'erba è alta ormai, lo so. E dovrei

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab.
3: Disco Music. Grandi classici.
2: Disco Music.
3: Grandi classici.
2: L'After Hour di Radio Skylab.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito

0: tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento. Ben trovati. C'è la cronaca, corse e rischi sulla Litorania. Si fa largo alla contromisura più drastica. Stop a tutte le moto. Al vertice in prefettura prende corpo l'ipotesi di vietare per 6 mesi con ordinanza la circolazione di motocicli e ciclomotori sulla provinciale 358 Otranto Santa Maria di Leuca. La decisione spetta a provincia. Piogge intense e forti raffiche di vento, allerta arancione, le disposizioni del comune. Oggi chiusi cimitero, villa comunale, campo sportivo, Santa Rosa e parchi cittadini. Attivato il centro operativo comunale con squadre pronte a intervenire in caso di necessità. Dalla promo di Natale alle cessioni con Fido, le tecniche di marketing del clan per fidelizzare i clienti. Gli atti dell'inchiesta, sfociata alcuni giorni fa in 12 arresti a Melissano, svelano il progetto della pippa in omaggio per chi acquistava un grammo di droga e prelievi quotidiano fino a 1000 euro al bancomat con tessera ceduta da un acquirente particolarmente esigente. Gli affari della droga tra villa e bar, tacciano i capofamiglia Caputo e altri 7 arrestati. Al via gli interrogatori di garanzia nel carcere di Borgo San Nicola dopo il blitz della Guardia di Finanza tra Melissano e Racale. Tutti si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP Angelo Zizzari. Assalto al postamat di Villa Convento dopo un anno prima svolta nelle indagini. I carabinieri di Città Ducale nel Lazio collegano un uomo di Cerignola, già arrestato a marzo, al colpo fallito nell'ottobre 2025 nella frazione di Lecce. Avrebbe poi partecipato ad altri 3 episodi in Calabria per un bottino di 200.000 euro. Presenza dei lupi nel Salento, tavolo tecnico e regole per la convivenza sicura, istituzioni e veterinari a confronto in prefettura a Lecce per fare il punto sugli avvistamenti, mentre la regione Puglia diffonde il decalogo per prevenire i rischi e tutelare le specie protette. Un fulmine colpisce una villetta durante il nubifragio e scatena l'incendio, è successo a Sogliano Cavour, l'abitazione in una zona di campagna del tutto inagibile, i proprietari inizialmente hanno tentato di contenere il rogo divampato in cucina. È tutto più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Rocker Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rocker Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rocker Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rocker Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: I classici nazionali e internazionali.
2: Nazionali e internazionali.
1: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
2: E la dance anni 90.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: 50 12 88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 16 e...

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Skyline. Tra disco music e grandi classici, il ritmo giusto per il tuo pomeriggio.
4: Radio Skyline.

0: tre, per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre, per te. Tre canzoni che piacciono a te.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Disco Music. Grandi successi. E questo è il pomeriggio di Radio.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Sei fantastica.
1: Rockyra Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockyra Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockyra Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockyra Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 345-922-4063. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
2: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
2: È una voce.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Radio Skylab. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Music.
1: Disco Music.
0: Grandi successi.
1: Grandi successi.
0: Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.
1: Radio Skylab.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Skylab. Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

sono troppi muri intorno, e se mi mancherai.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate

0: Un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano? Passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329-951-3553. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Le suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi. Foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dal Salento, ben trovati. C'è la cronaca, corse e rischi sulla Litorania, si fa largo alla contromisura più drastica, stop a tutte le moto. Al vertice in prefettura prende corpo l'ipotesi di vietare per 6 mesi con ordinanza la circolazione di motocicli e ciclomotori sulla provinciale 358 Otranto Santa Maria di Leuca. La decisione spetta a provincia. Piogge intense e forti raffiche di vento, allerta arancione, le disposizioni del comune. Oggi chiusi cimitero, villa comunale, campo sportivo, Santa Rosa e parchi cittadini. Attivato il centro operativo comunale con squadre pronte a intervenire in caso di necessità. Dalla promo di Natale alle cessioni con Fido, le tecniche di marketing del clan per fidelizzare i clienti. Gli atti dell'inchiesta, sfociata alcuni giorni fa in 12 arresti a Melissano, svelano il progetto della pippa in omaggio per chi acquistava un grammo di droga e prelievi quotidiano fino a 1000 euro al bancomat con tessera ceduta da un acquirente particolarmente esigente. Gli affari della droga tra villa e bar, tacciano i capofamiglia Caputo e altri 7 arrestati. Al via gli interrogatori di garanzia nel carcere di Borgo San Nicola dopo il blitz della Guardia di Finanza tra Melissano e Racale. Tutti si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP Angelo Zizzari. Assalto al postamat di Villa Convento dopo un anno, prima svolta nelle indagini, i carabinieri di Città Ducale nel Lazio collegano un uomo di Cerignola, già arrestato a marzo, al colpo fallito nell'ottobre 2025 nella frazione di Lecce. Avrebbe poi partecipato ad altri 3 episodi in Calabria per un bottino di 200.000 euro. Presenza dei lupi nel Salento, tavolo tecnico e regole per la convivenza sicura, istituzioni veterinari a confronto in prefettura a Lecce per fare il punto sugli avvistamenti, mentre la regione Puglia diffonde il decalogo per prevenire i rischi e tutelare le specie protette. Un fulmine colpisce una villetta durante il nubifragio e scatena l'incendio, è successo a Sogliano Cavour, l'abitazione in una zona di campagna del tutto inagibile, i proprietari inizialmente hanno tentato di contenere il rogo divampato in cucina. È tutto più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
6: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
5: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
6: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e Province.
1: Radio Skylab.

raccontiamo la storia della musica dagli anni 60 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.
3: E tu parli, parli, parli.

le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Solo successi italiani. Radio Skylab.

0: Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così.

0: l'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

Rockir Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio.

Cazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.

0: di contatto.
1: Skyla News. News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Partiamo proprio dalla Regione Puglia. Le nuove assunzioni nell'ASL slitteranno al 2027 400 medici, ma solo sulla carta. Nel nuovo piano soprattutto specialisti di pronto soccorso e rianimazione difficili da reperire. Le accuse del sindacato USB, così tagliano la spesa. Ma il tempo in Puglia, allerta arancione per il 10 ottobre in Salento e nei bacini del Lato e l'Enne. La Protezione Civile dirama l'allerta per rischio idrogeologico e temporale in tutta la regione. Criticità gialla nelle altre aree, 7 zone, previsti fenomeni anche intensi. Salento, corse clandestine, incidenti sulla litoranea Otranto-Leuca, si valuta lo stop a moto, scooter per 6 mesi, la provincia al lavoro con un possibile divieto di 6 mesi prorogabili dopo la morte di 2 giovani motociclisti. In arrivo pattugliamenti misti, controlli rafforzati e droni con le corse illegali. Tangenti sugli appalti alla provincia Abate, l'ex dirigente Gianferrini e la moglie chiedono l'abbreviato, avvio all'udienza preliminare davanti al tribunale di Trani con 14 imputati, altri 2 chiedono di patteggiare l'invio al 4 dicembre. Bari, inaugurato l'anno accademico 26-27 dell'università, De Caro, vogliamo una Puglia capace di offrire una formazione moderna. Il governatore, borse di studio a tutti per coltivare il talento, il rettore Roberto Bellotti, il numero dei laureati deve salire. Fitto aggiunge l'Europa tra difficoltà e potenzialità. Assalto al tir turco a Canosa, in carcere i 4 presunti autori immortalati nel video. I 4 sono finiti in carcere con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. Il questore Fabrocini, in 2 anni 224 arresti per reati predatori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Skylab, grandi emozioni.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: it.
1: L'Acanth SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acanth SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

Ancora non l'hai fatto? Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 19 in punto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Rocker Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rocker Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rocker Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rocker Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 345-922-4063. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.

Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone. Raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando. Un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: I grandi classici nazionali ed internazionali suonano qui. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8, sala

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di

0: L'abito, i fiori, la location, il catering, l'animazione, le bomboniere, la confettata, il fotografo, l'auto, l'allestimento, il viaggio di nozze. Che stress! Promessi Sposi. Il festival del wedding, dove ogni storia d'amore trova la sua ispirazione. Dall'8 all'11 ottobre 2026, quartiere Fieristico Galatina. Scarica il biglietto d'ingresso dal sito lecce.promessisposi.info.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 20 e 3 minuti.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: E benvenuti e bentornati a Dance and Go. Come ogni weekend, questo è il programma dedicato alla grande musica dance, alla musica e alla sonorità del momento. In questa ora e mezza diciamo che vi porterò in un viaggio tra ritmo e appunto la migliore musica che i produttori ci hanno regalato. Allora mettetevi comodi, alzate il volume perché è arrivato Dance and Go, dove la musica prende il ritmo. Andiamo! Love Generation, Bob Sinclair.

0: ma continuiamo subito dopo lo spot.
1: Storie che meritano di essere raccontate, emozioni da custodire, idee da realizzare, progetti, Anna e poi, foto e video per storie e persone, raccontiamo e catturiamo momenti autentici, diamo forma a quello che stai immaginando, un matrimonio, un progetto, un'idea. Segui i nostri social, oppure visita il sito annaepoi.it. Anna e poi, le tue storie, il nostro modo di raccontarle. 320-848-6107. Sino a domenica 11 siamo al Salone Internazionale Promessi Sposi di Galatina. Rockir Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rockir Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura, è la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rockir Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rockir Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
0: Ed è venuta a

Questa hit di Katy Perry che ci ha accompagnato per un sacco di tempo, soprattutto nei diciottesimi. Questa è una hit che spacca, ragazzi. Però noi continuiamo con Club Can't Handle Me dei Florida e David Guetta, sempre qui su Radio Skylab con Dance and Go. Dopo vi dico qualche sciocchezza, perché tanto in questo programma che dobbiamo dire sciocchezza. Andiamo.

0: E parlando proprio di festa, perché queste sono musiche per festa, dopo parliamo di
1: la
0: qualcosa di
1: più. SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Il disco lancio della settimana.
0: E questa è la

Allora, vi dicevo che avrei detto qualche scemenza ed è arrivato il momento delle scemenze. Possiamo aprire un nuovo format, le scemenze di Dance & Go, perché comunque mi è uscita una notizia, ossia il ritorno delle feste a tema, dove appunto le serate che si vogliono sono appunto quelle con un'identità precisa, dove appunto le serate normali ormai non bastano più alle persone, perché ormai si vuole il tema da seguire, il dress code, la playlist e possibilmente anche un personaggio da interpretare. Il problema è quando il tema è anni 2000 e qualcuno si presenta ancora vestito, diciamo, un po' male, sbagliando l'anno. Però vabbè, dai, noi continuiamo con la bella musica e con la musica.

E allora è arrivato il momento di fare un dilemma, ossia il dilemma del sabato sera. Quando si dice no, stasera è sabato, non bevo nulla. E poi appunto è una frase che statisticamente non è mai stata seguita da nessuno, non è mai stata... non è mai stata una cosa vera. E allora voglio sapere la vostra risposta sempre sul 328-55-92-714. E poi anche volevo sapere, quando parte questa canzone in discoteca, chi è che non sta con il drink in mano? Dai, dai, mandatemi le vostre risposte sul numero di Radio Skylab e noi ci risentiamo dopo, sempre qui su Dance & Go Radio Skylab.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Una massa.
2: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

Santos con Caliente, che è stato il protagonista della del primo episodio di Talk and Go, il podcast creato da me, dal mio socio Alberto, che saluto, che sta a Roma, saluto lui e la sua fidanzata, tutta la famiglia, e saluto anche e soprattutto Jay Santos con la sua Caliente qui su Radio Skylab.

dal 1977, Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: E questa era Beautiful qui su Radio Skylab Dance & Go. Comunque mi è venuta un'idea, ma si può bere alcolici prima di partire su un aereo? Scrivetemelo sempre sul 328-5592-714. Noi torniamo dopo lo spot.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I grandi successi del passato,
4: i grandi successi del passato
3: diventano novità di oggi.
4: Novità di oggi.
3: Radio Skylab, troppo bella.
0: E questa è Bittersweet Symphony dei The Verve. La dedico ad Alberta D'Ambrosio, nonché mia madre, per chi non la conoscesse. E niente, sempre qui su Radio Skylab, Dance & Go.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Radio Scala.
3: Radio Scala.
4: 50 anni di grandi successi.
3: Radio Scala.
4: Riscopri la musica della tua vita.
3: Radio Scala.
4: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.
5: E visto che oggi il suono mastico gliela volevo dedicare, Psycho Killer dei Talking Heads, la dedico quest'oggi a Daniele Rico, nonché mio padre, visto che questi sono uno dei suoi gruppi più belli musicali, che si ascoltava quando, diciamo, era verde, durante il suo periodo universitario. Quindi la dedico a lui, ma la dedico a tutti voi. Buon ascolto, Psycho Killer.

0: Club. Per chi fa della musica una cultura.
1: E continuiamo con la bella musica sempre qui su Radio Skylab. Questa è Happiness is so sad dei Leaky Lie e Swedish House Mafia, e sono precisamente le 21:08 e il Dancing Ghost sta per arrivare al suo

0: E questa, come vi dicevo, è una hit nuova degli Swedish of Mafia in collaborazione con Like Lai. Però noi andiamo avanti perché ci rimane poco tempo.
1: Che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri? C'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.
0: E come dicevo

0: tasca.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: 50 anni di grandi successi.

0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.
1: E siamo arrivati alla fine del programma, però prima di lasciarvi volevo darvi una riflessione. Sapete qual è la vera magia della radio? Che non sappiamo chi ci sta ascoltando, né dove si trova, né cosa stia vivendo in questo preciso momento. Ma sappiamo che da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che attraverso la nostra voce può sentirsi meno solo. Ed è proprio questo il bello della radio, essere vicini anche quando si è lontani. Perché la radio non è soltanto qualcosa che si ascolta, è qualcosa che a volte ti trova. E quindi viva la radio, viva Radio Skylab e viva Dance & Go. E noi ci rivediamo ovviamente il prossimo weekend, sempre qui su Radio Skylab. Dalle 20 in poi, venerdì e sabato sera, sempre qui. Adios!

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Bloom Elegance, l'eleganza dei dettagli, il profumo dei ricordi. Ogni matrimonio è una storia unica, fatta di emozioni, sogni e momenti da custodire per sempre. Bloom Elegance trasforma questi momenti in ricordi preziosi con esclusive creazioni artigianali realizzate con amore. Non solo bomboniere, segnaposto e cadeau per gli ospiti in cera di soia, cera d'oliva e sapone artigianale, utilizzando materiali naturali con passione e creatività. Ogni pezzo è unico, pensato per rappresentare l'essenza degli sposi e l'atmosfera del loro giorno speciale. Se sognate un matrimonio curato nei minimi particolari e desiderate donare ai vostri ospiti qualcosa di originale, naturale e realizzato a mano, passate a trovarci in via Alessandro Volta 19 a Carmiano. Info e ordini al 329 951 35 53. Seguici su Facebook e Instagram. Rendiamo ancora più speciale il vostro giorno più bello. Sino all'11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.
1: Punto di contatto
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Partiamo proprio dalla Regione Puglia. Le nuove assunzioni nell'ASL slitteranno al 2027, 400 medici, ma solo sulla carta. Nel nuovo piano soprattutto specialisti di pronto soccorso e rianimazione, difficili da reperire. Le accuse del sindacato USB, così tagliano la spesa. Ma il tempo in Puglia, allerta arancione per il 10 ottobre in Salento e nei bacini del Lato e l'Enne. La Protezione Civile dirama l'allerta per rischio idrogeologico e temporale in tutta la regione. Criticità gialla nelle altre aree, 7 zone, previsti fenomeni anche intensi. Salento, corse clandestine, incidenti sulla litoranea Otranto-Leuca, si valuta lo stop a moto, scooter per 6 mesi, la provincia al lavoro con un possibile divieto di 6 mesi prorogabili dopo la morte di 2 giovani motociclisti in arrivo, pattugliamenti misti, controlli rafforzati e droni con le corse illegali. Tangenti sugli appalti alla provincia Abate, l'ex dirigente Gianferrini e la moglie chiedono l'abbreviato, avvio l'udienza preliminare davanti al tribunale di Trani con 14 imputati, altri 2 chiedono di patteggiare rinvio al 4 dicembre. Bari, inaugurato l'anno accademico 26-27 dell'università, De Caro, vogliamo una Puglia capace di offrire una formazione moderna. Il governatore, borse di studio a tutti per coltivare il talento, il rettore Roberto Bellotti, il numero dei laureati deve salire. Fitto aggiungere Europa tra difficoltà e potenzialità. Assalto al tir turco a Canosa, in carcere i 4 presunti autori immortalati nel video. I 4 sono finiti in carcere con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. Il questore Fabrocini, in 2 anni 224 arresti per reati predatori. Ed è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
0: Rocker Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rocker Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rocker Arredamenti, cucine su misura. Camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rocker Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere Fieristico Galatina.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: sono le 22 in punto.
1: Radio Skyline. 50 anni di grandi successi, solo su
2: Radio Skyline.
1: Radio Skyline.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Rocker Arredamenti, cura dei dettagli, scelta dei materiali, qualità delle finiture. Un'esperienza e un'abilità artigianale garantiscono precisione e attenzione in ogni fase della lavorazione. Rocker Arredamenti, progettazione e produzione di mobili su misura. È la fusione tra tradizione e tecnologia e il punto di forza di Rocker Arredamenti. Cucine su misura, camerette per ragazzi, divani e soluzioni per il living, complementi d'arredo, accessori, soluzioni illuminotecniche, arredi personalizzati per ogni ambiente. Rocker Arredamenti, via Togliatti numero 4 a San Pancrazio Salentino, Brindisi. Telefono 339-488-8033 oppure 3459-2240-63. Veste ogni ambiente. Sino a domenica 11 ottobre vi aspettiamo al Salone Internazionale Promessi Sposi, quartiere fieristico Galatina.
1: Skylab, It Classic Radio.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

Il cambiamento inizia qui. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Unicamente tua. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Skylab, It Classic Radio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro,

0: che bella vita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: è mezzanotte, in punto.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

dei grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Yes.

Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi. È la

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è un minuto. Radio
2: Scala. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: da me.
1: Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Yeah, yeah, yeah.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:02. Radio
2: Scala. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.